la saliva, il tuo angolo nascosto. Ti piace, lo so che ti piace. Malato dell'etere, dipendente dallo sperma, che piove nei tuoi fluidi. Uragani, inondazioni. Ti piace, lo so che ti piace. Pornocrazia.